0: precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina.
1: All right, let's go.
0: Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti?

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore innere sauge da sinere auge la linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito

incontrai un giorno un signore. Quando stava per andare, vidi che era vestito d'amore. Aveva un cilindro nero, gli stivali rossi e una giacca a fiori. Barba e capelli erano lunghi e neri, e al posto degli occhi